0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

pasta, caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Non è pop. E neanche jazz. Sono su Radio Jeans, il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Leggi strane. Meteorologi punibili penalmente se sbagliano le previsioni. I meteorologi sudafricani rischiano la prigione e pesantissime multe se sbaglieranno le previsioni del tempo, in seguito a una legge recentemente entrata in vigore. Le sanzioni saranno pesanti soprattutto nel caso che avvengano annunciati eventi particolarmente estremi, quali siccità o alluvioni, che non si verificassero. La pena arriva fino a 5 anni di reclusione e 500.000 euro di multa, che potrebbero anche raddoppiare qualora l'errore delle previsioni non fosse il primo. Lo scopo della severa legge è quello di prevenire episodi di panico che potrebbero portare a danni alle persone o all'economia. Sembrerebbe infatti che sia capitato che qualche meteorologo abbia esagerato nelle previsioni gettando nel panico la popolazione, specie nei paesi più piccoli. Ora non sarà più possibile. Per lanciare un allarme meteo sarà necessaria un'autorizzazione scritta del Water Service Bill nazionale. Noi non siamo così colpevolisti, forse Giuliacci col suo sorriso e il fuffù della penna ci ha ammaliati e poi anche musicalmente siamo ben disposti nei confronti del meteo. Ecco il bollettino meteo, Weather Report, Crowd House.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Sono le 8:04.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dica a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21:30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare?
6: Sì, so contare.
5: E sai camminare?
6: So camminare.
5: E contare e camminare insieme lo sai fare?
6: Sì, penso di sì.
5: Allora forza, con te cammina. Vai.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 91,

0: Ciao, siamo Filippo e Francesco del liceo Dante Alighieri di Roma e oggi parleremo del ruolo dell'Ndrangheta nel mondo.
1: Il termine 'ndrangheta ha origini etimologiche nel greco, andros agathos, che vuol dire uomo coraggioso e valoroso, e rappresenta un'organizzazione criminale originaria della Calabria. La sua presenza risale nei testi ufficiali nel 1884, ma ha radici ben più profonde all'incirca nel 1799. La 'ndrangheta si è sviluppata nel contesto della povertà e delle carenze istituzionali della Calabria, sfruttando i contadini per la criminalità organizzata. Successivamente durante il periodo fascista, la 'ndrangheta è stata affrontata con vero e proprio fenomeno delinquenziale e è stata duramente repressa. Però questa non è riuscita a debellare questa organizzazione del tutto. Durante la liberazione alleata si sono registrati sindaci e mafiosi in Calabria, consolidando l'influenza pubblica dell'organizzazione. Negli anni 50 la repressione della Stato nei confronti della 'ndrangheta è diminuita, consentendo alla criminalità di continuare la sua ascesa. Dopo, negli anni 60, la 'ndrangheta ha ampliato la sua influenza, conquistando nuovi territori e settori come ad esempio l'edilizia, e ha sfruttato in particolare le opportunità che sono sorte dopo la costruzione dell'autostrada fra Salerno e Reggio Calabria. Ad oggi la 'ndrangheta ha controllo e ha affari in oltre 40 paesi del mondo e ha una struttura molto complessa. All'interno della 'ndrangheta la struttura familiare è gerarchica e basata su gradi detti doti. Intanto i membri vengono introdotti all'interno di queste famiglie attraverso un rito o attraverso anche detto battesimo, e che viene fatto a vita, quindi se uno si pente e decide di uscire ne pagherà duramente le conseguenze. Ogni famiglia ha il controllo completo sul proprio territorio, sia su azioni lecite che illecite, e più famiglie in un singolo territorio costituiscono un locale. Un locale si suddivide poi in due grandi gruppi, la società minore e la società maggiore. La società minore comprende doti come il camorrista, lo sgarrista e il picciotto, mentre nella società maggiore abbiamo il quartino, il trequartino, il padrino e il vangelo.
2: A differenza delle altre mafie italiane, la 'ndrangheta si è evoluta esponenzialmente, diventando una multinazionale del crimine, al di sotto solamente di forze internazionali come la Bratva russa o la Yakuza giapponese. Infatti, a differenza di Cosa Nostra e della Camorra, non è una classica mafia violenta e intimidatoria, ma basa i suoi affari su corruzione e sulla sua violenza e autorità in molti mercati internazionali, diventando così, infatti, meno eclatante e agendo nell'ombra con metodi più oculati. Così facendo, la 'ndrangheta, avendo una cospicua disponibilità di denaro ed equipaggiamenti militari, oltre ad avere contatti in politica, finanza, pubblica amministrazione, gestisce un traffico di circa 60-70 miliardi di dollari annui, grosso modo il 3% del PIL italiano, che la mettono addirittura al di sopra di multinazionali come McDonald's. I suoi affari si basano principalmente sul traffico di droga internazionale e sul riciclaggio di denaro, ma anche sul traffico di armi ed esseri umani, estorsioni, usura, smaltimenti di rifiuti tossici, frode, appalti pubblici, gestione dell'edilizia e corruzione, solo per citarne alcuni. La 'ndrangheta è radicata in tutti e cinque i continenti, soprattutto in Sud America e in Europa, con un esercito stimato di circa 250.000 uomini e 400.000 affiliati nella sola Calabria. Ci sono due motivi principali per cui la 'ndrangheta possiede tutto questo potere. Il primo è la tendenza dei suoi membri ad avere rapporti di consanguinità, fenomeno che ha quasi azzerato il numero di pentiti, a differenza di Cosa Nostra, e le guerre di potere, come succede nella Camorra. Il secondo è la sua abilità nel sapersi muovere in silenzio, senza attirare l'attenzione con eventi eclatanti contro lo Stato, come gli omicidi di Falcone e Borsellino compiuti da Cosa Nostra. Passando inosservati, quando i boss arrivano in un nuovo territorio, sono abili a insinuarsi nei meccanismi più interni alle organizzazioni locali, e così facendo la 'ndrangheta è arrivata a un potere sconfinato in Italia e in Europa.
1: Ciao, sono Francesco
0: e Filippo
1: e grazie per l'ascolto.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Donald Trump avrebbe presentato una nuova proposta sull'Iran più restrittiva rispetto alla bozza d'accordo. Intanto un drone di Teheran colpisce una base americana in Kuwait. Davide Camera.
1: Varie fonti fanno sapere che il presidente americano ha inviato una controproposta molto più restrittiva, probabilmente legata ai punti principali del contendere, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. C'è nervosismo per la lentezza delle risposte iraniane, lo dimostra il fatto che il segretario della difesa Exet torna ad evocare un attacco a Teheran, ma si è già visto che spesso le pressioni americane producono l'effetto contrario. Anzi, secondo Bloomberg, tra venerdì e sabato un attacco missilistico balistico iraniano è stato lanciato in una base aerea americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 militari statunitensi e danneggiando gravemente 2 droni d'attacco. Trump parla di negoziati lenti per fare un grande accordo e ribadisce che l'Iran non deve avere il nucleare, e lo fa anche attaccando di nuovo il Papa. Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile, scrive dopo che questo è stato ricevuto dal pontefice, e che Teheran non può avere l'atomica. Parole che non avranno probabilmente repliche dalla Santa Sede, dopo la chiarissima frase a suo tempo pronunciata da Leone XIV: chi mi critica lo faccia nella verità. E Israele allarga i suoi attacchi nel sud del Libano, dove un drone di Hezbollah ha ucciso un soldato 21enne dell'IDF.
0: La guerra russo-ucraina. Nella notte le forze di Kiev hanno lanciato attacchi coordinati con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov, sotto attacco anche una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece di un attacco deliberato. La IEA ha espresso preoccupazione e richiesto di poter accedere al sito per esaminare l'edificio delle turbine colpito. Ma

0: Esattamente a Sevizia, gli sviluppi delle indagini sulla morte della bambina di 2 anni a Bordighera, Imperia, lo scorso febbraio, dopo la madre è arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi. Per entrambi l'accusa è maltrattamenti aggravati e continuati. Nel telefono dell'uomo trovate le foto della bambina con il volto tumefatto e altre immagini. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain conquista per la seconda volta di fila la Champions League. Nella finale di Budapest l'Arsenal si arrende ai rigori, ma quella di ieri è stata una giornata da incorniciare per il tennis italiano che, pur senza Sinner, lancia 3 azzurri agli ottavi del Roland Garros. Gianni De Gaetano.
1: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbaciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti. Havertz, penalty di Dembélé, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, oggi attesi in 1 milione a Londra per festeggiare la Premier. Canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la grandeur del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza 3 dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli, versione rullo compressore contro l'americano Tien. I due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in 2 in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
0: Ed è tutto, a più tardi.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No.
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo. Come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo. Come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te dopo l'amore finito può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo. Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina. Ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, è secondo me la base da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende dalle persone... Dalla persona che sai, nel senso, che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci
9: esatto.
7: Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, bene. Esatto.
7: Da un'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce, è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
7: Siamo qui con Jessica. Ciao Jessica.
12: Ciao.
7: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
7: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
7: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
7: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
7: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
7: Ti è già capitato?
12: No.
7: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
7: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
7: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Siamo qua con Carolina, ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Quanti anni hai?
13: 17 quasi.
7: Bene, credi nell'amore?
13: Sì.
7: E sei innamorata in questo momento?
13: No.
7: Lo sei mai stata?
13: Sì.
7: Credi nell'amore eterno?
13: Dipende.
7: Da cosa dipende?
13: Dal rapporto che c'è tra uno all'altro.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
13: No.
7: E da un'amicizia può nascere un amore?
13: Sì.
7: Ti è mai capitato?
13: Sì.
7: E da un amore finito secondo te può nascere un'amicizia?
13: Sì.
7: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
14: Ciao.
7: Quanti anni hai?
14: 15.
7: Credi nell'amore?
14: Sì.
7: In questo momento sei innamorata?
14: No.
7: Lo sei stata in passato?
14: No.
7: E credi nell'amore eterno?
14: Dipende dai rapporti fra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
14: No, perché non è un'amicizia.
7: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
14: Sì.
7: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
14: Sì, se si vuole sì.
7: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
14: Sì.
7: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
14: Ciao.
7: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
15: Ciao.
7: Quanti anni hai?
15: 15.
7: Bene, credi nell'amore?
15: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
7: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
15: No.
7: E credi nell'amore eterno?
15: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
15: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
7: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
15: Sì.
7: Ti è mai capitato?
15: Sì.
7: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
15: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
7: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
15: Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buona domenica da Davide Camera. È molto più restrittiva la controproposta inviata da Donald Trump rispetto alla bozza di accordo raggiunta sull'Iran. I motivi del contendere sarebbero quelli consueti, secondo varie fonti, cioè il programma nucleare di Teheran, la riapertura dello stretto di Hormuz e lo scongelamento dei fondi. Washington vorrebbe mettere pressione all'Iran, Trump sarebbe irritato dalla lentezza delle risposte, ma i Pasdaran annunciano di aver abbattuto nelle prime ore di oggi un drone statunitense che aveva violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Le guardie rivoluzionari islamiche hanno definito sotto pieno controllo lo spazio aereo nella zona. Intanto Trump attacca di nuovo il pontefice, che ha ricevuto il sindaco democratico di Chicago, definito inutile dal tycoon, che aggiunge: qualcuno spieghi al papa che Teheran non può avere l'atomica. Ma Leone XIV anche ieri ha parlato di pace al termine della recita del Rosario in Vaticano. La pace non è una teoria da verificare in laboratorio, piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita, ha detto, invitando ad ascoltare il grido di chi ne è privato. Continua anche la guerra in Ucraina. Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso durante la notte in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. La procura di Roma dovrebbe aprire un fascicolo con varie ipotesi di reato a proposito della vicenda dei 30 cavalli imbizzarriti al galoppo lungo la Cristoforo Colombo, travolgendo persone e veicoli, spaventati sembra dai fuochi d'artificio che sarebbero stati accesi da un vigile a poca distanza dalle terme di Caracalla. Gli animali erano radunati per la prova delle celebrazioni del 2 giugno. Il bilancio di 4 feriti, 3 militari e una poliziotta di 29 anni. Ciclismo: Jonas Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Piancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per Vingegaard, che in bacheca vanta già Tour e Vuelta, la passerella finale è a Roma. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.

Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, sono Flavio del liceo classico Anco Marzio di Roma e oggi sono qui con i miei compagni di classe Samuele e Matilde per parlarvi di stragi di mafia. Le stragi di mafia sono degli attentati ordinati e eseguiti da dei membri delle organizzazioni mafiose e hanno lo scopo di eliminare delle persone o dei gruppi di persone contrari all'organizzazione e opposti all'organizzazione. In particolare, io vi parlerò della strage di Portella della Ginestra, una strage avvenuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947. Il contesto politico per questa strage è fondamentale perché i gruppi mafiosi avevano aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia per poi liberare tutta l'Italia dal fascismo e di conseguenza godevano del benestare degli americani per sostanzialmente governare il sud dell'Italia. Per continuare a godere del benestare degli americani però decisero di inserire nel loro codice d'onore l'anticomunismo e perciò quando a Portella della Ginestra il 1 maggio del 97 venne eletto un partito comunista e socialista, i mafiosi temerono di perdere la tolleranza degli americani. Per questo, in occasione della festa dei lavoratori, quando molti lavoratori si riunirono appunto a Portella della Ginestra, un gruppo di banditi con a capo Salvatore Giuliano apre il fuoco sulla folla dei lavoratori, provocando 11 morti, tra cui 3 ragazzi, e 28 feriti. Durante le indagini, poi, Salvatore Giuliano viene trovato morto dopo uno scontro armato con i carabinieri. A seguito dell'indagine privata di un giornale, però, verrà riconosciuto come responsabile dell'omicidio il cognato di Salvatore Giuliano, che verrà poi arrestato, rinchiuso in carcere e trovato morto a seguito di un avvelenamento con il cianuro nel caffè. Questa strage è quindi fondamentale non solo per la strage in sé, ma per il fatto che diede il modello a tutte le stragi successive, che saranno infatti poi caratterizzate da numerosi depistaggi, ostruzione alla giustizia e suicidi o omicidi mascherati di personalità che erano a conoscenza della verità. Questa è stata la strage di Portella della Ginestra. Le fonti che ho usato per portarvi queste informazioni sono l'inchiesta fatta dall'Europeo sull'omicidio di Salvatore Giuliano e l'intervista di Andrea Purgatori a Roberto Scarpinato. Passo ora la parola a Samuele.
5: Ciao, sono Samuele del liceo Anco Marzio di Ostia, Roma, e parlerò della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, pochi giorni dopo il suo 50° compleanno, il giudice Giovanni Falcone venne ucciso insieme alla moglie e ai 3 agenti della scorta da Cosa Nostra. Falcone stava tornando in Sicilia da Roma, come faceva ogni settimana. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, che guidò il corteo delle 3 Fiat croma blindate dalla caserma Lungaro fino all'aeroporto di Punta Raisi, dove arrivò il magistrato con un jet. Sceso dall'aeroporto, Falcone si mise alla guida della Fiat croma bianca con accanto la moglie Francesca Morvillo. Nella croma marrone c'erano gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, mentre nella croma azzurra c'erano Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Le tre auto si misero in fila, davanti la Fiat marrone, poi quella bianca guidata da Falcone e in coda la Fiat azzurra. Imboccarono l'autostrada in direzione Palermo. Il mafioso Gioacchino La Barbera li seguì stando in contatto telefonico con Giovanni Brusca, che si trovavano in osservazione sulle colline vicino Capaci, e fu proprio lui che all'altezza dello svincolo di Capaci azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 50 kg di titolo sistemati sotto l'autostrada. La prima auto viene investita in pieno, uccidendo sul colpo i tre agenti. La seconda, guidata dal giudice, si schianta contro il muro di cemento innalzatosi per l'esplosione. L'ultima auto resiste e rimangono feriti gli agenti. 20 minuti dopo, Giovanni Falcone e la moglie vennero trasportati all'ospedale di Palermo, dove morirono a causa delle ferite troppo gravi. Prima Falcone tra le braccia di Borsellino e poi la moglie durante un'operazione chirurgica. La morte di Falcone rappresenta l'inizio della fine per Cosa Nostra. Scossa dal tritolo, Palermo si risveglia e grida il suo no alla mafia. Fonti prese da Wikipedia e da Rai Cultura. Dopo la morte dell'agente di scorta Vito Schifani, all'età di 27 anni, sua moglie, appena 22enne, nel giorno del funerale di Stato a Palermo, pronunciò un discorso. «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Mi rivolgo agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro». In un'intervista 31 anni dopo la sua morte, Rosaria Costa, la vedova Schifani, afferma: «Nessuno ci ha chiesto scusa, nessuno è venuto a dire «Signora, ci dispiace» e nessuno si è inginocchiato. Un qualcosa di travolgente quel giorno mi ha preso l'anima e lo spirito. Quella rabbia è la rabbia di tutti, di tutta Palermo. Un messaggio di rabbia e di speranza». Secondo lei, per costruire un ordigno e piazzarlo sotto l'autostrada non era possibile che fosse stato fatto da un Rina o da un Provenzano, perché questi erano abituati solo a uccidere, sparando. Infine, Rosaria Costa afferma: «È nostro dovere ricordare, altrimenti saremmo uomini senza memoria, inutili». Fonte presa da una testata giornalistica, Agi. Il 19 luglio 1992 la mafia uccide Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone. Spetta a noi mantenere l'esempio di Giovanni Falcone e portare avanti la lezione di legalità che il magistrato ci ha lasciato. Ultima fonte presa da Fondazione Falcone. Grazie per l'ascolto.
6: La strage di Via D'Amelio. A Palermo, il 19 luglio del 1992, ovvero 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e sua moglie, un'altra strage colpì la città in Via D'Amelio. Un'autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Borsellino con la sua scorta va a trovare la madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'edificio, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode uccidendo il magistrato e gli agenti. Antonio Vullo, unico sopravvissuto, è anche il primo testimone a raccontare la vicenda. Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava nella testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto. Il 24 luglio del 1992, nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, si svolsero i funerali in forma privata di Paolo Borsellino. I familiari rifiutarono il rito di Stato. Alla cerimonia funebre non fu gradita la presenza di politici. Borsellino lo sapeva, dalla morte di Falcone era cambiato tutto. Ripeteva spesso la frase «Ora tocca a me». In una delle sue ultime interviste prima della strage disse: «Mi ucciderà materialmente la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno». Non appena seppe del carico di Tritolo arrivato a Palermo, non gli restò che velocizzare le indagini sulla strage di Capaci, e così fece. Ne parlò inoltre anche con i suoi agenti della scorta, affermando: «Sono turbato, sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il Tritolo per me e non voglio coinvolgervi». Inoltre, quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Due informative del roster dei carabinieri davano per imminente l'attentato. Una terza segnalava che negli ambienti carcerari si dà il dottor Borsellino per morto. Le informazioni sono state prese dal sito ufficiale Rai News. Grazie per averci ascoltato, da Matilde, Flavio e Samuele.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Jenny di Gaetano. Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique resta abbracciato alla Champions League, la Coppa dei Sogni. Si infrangono ai rigori quelli dell'Arsenal, la regina della Premier, e quelli più in generale del calcio inglese, che pregustava già il clamoroso tris dopo i trionfi in Europa League e Conference di Aston Villa e Crystal Palace. Nella finale di Budapest i campioni in carica si impongono nella lotteria dal dischetto dopo l'1-1 al 120esimo. Fatale per i Gunners l'errore del brasiliano Gabriel. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League da allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
3: Ci siamo abituati ai rigori!
1: Festa grande, ma purtroppo rovinata a Parigi, dove quasi 50.000 persone si erano ritrovate al Parco dei Principi per vedere la gara sui maxischermi. La polizia è dovuta intervenire per evitare blocchi stradali e saccheggi, scontri, furti e 131 arresti. Tennis, Roland Garros. Dopo due match a maratona di circa 5 ore, Arnaldi e Berrettini centrano gli ottavi. Sul velluto, Flavio Cobolli contro l'americano Tien, e in vena di pensare in grande.
4: Sognare non è mai sbagliato, quindi sono qui pronto a sognare, però ci sono tante partite ancora da disputare, quindi è inutile pensare adesso a quello che sarà.
1: Ciclismo a Roma, si conclude il Giro d'Italia dominato da Vingegaard, ottavo nella storia di aver vinto anche Tour e Vuelta. Ieri capolavoro del danese sulla salita di Piancavallo, che nel 98 vide la gesta di Pantani. Basket, Venezia sbanca al parquet della Virtus Bologna 91-83 in gara 1 della semifinale dei playoff scudetto. Domani si replica in Emilia, stasera a gara 2 Brescia-Milano, ospiti avanti 1-0. Ed è tutto, buona domenica.
5: Basta caffè croissant, la vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, questo è un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
5: Io sono Francesco.
4: Bene, quest'oggi andremo a parlare di due temi fondamentali. Il primo è quello del caporalato e dello sfruttamento dell'immigrazione da parte della mafia, e il secondo è, diciamo, il rapporto della mafia con il web e quindi con lo sviluppo tecnologico. Dunque, partendo dal caporalato e dal rapporto della mafia con l'immigrazione, specialmente l'immigrazione clandestina, spieghiamo prima un attimo di che cosa si tratta il caporalato. Il caporalato è una forma irregolare di reclutamento e di organizzazione della manodopera, dove i lavoratori, tra virgolette, diciamo, visto che tante volte sono quasi dei veri e propri schiavi, vengono infatti pagati massimo, diciamo, 3 euro l'ora, e tante volte magari non vengono nemmeno pagati, anzi esiste un vero e proprio ricatto psicologico e materiale, visto che la leva, diciamo, utilizzata dalla criminalità organizzata spesso è proprio quella magari di promettere un permesso di soggiorno, oppure, diciamo, soltanto il denaro necessario per sopravvivere, e pur lavorando 12 ore al giorno in condizioni pessime, senza alcuna retribuzione sindacale. E il fenomeno del caporalato chiaramente si sviluppa per lo più al sud, dove è più presente la mafia e dove soprattutto è più presente il settore agroalimentare in generale di tutta l'Italia. Infatti spesso, diciamo, questi migranti che vengono sfruttati sono sfruttati per l'appunto proprio nel settore agroalimentare. Il caporalato, diciamo, che è organizzato da un cosiddetto caporale bianco, cioè il tramite tra la mafia e i lavoratori, che ha un suo sottoposto, che è il caporale nero cosiddetto, che è uno stesso migrante ricattato anch'esso dalla mafia, che tuttavia ha una posizione leggermente superiore rispetto a quella dei lavoratori stessi, pur vivendo anche lui nella precarietà e nel ricatto costante. Tuttavia, questi lavoratori tutti vivono in delle condizioni pessime, si ritrovano spesso a condividere abitazioni ovviamente non a norma, che vengono pagate con i pochi soldi che hanno e per l'appunto in condizioni pessime. Il caporalato, in realtà, questo fenomeno in generale è punibile dall'articolo 603 bis ed è considerato al pari della schiavitù. Tuttavia nel 2016, con la legge 199, che avrebbe dovuto essere, diciamo, una legge ad hoc proprio per contrastare il caporalato, prevede una reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 ai 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, con anche un aggravante in caso di minaccia che aumenta la reclusione dai 5 agli 8 anni e la multa dai 1000 ai 2000 euro. Ecco, questa legge, per l'appunto del 2016, comunque non ha fermato il fenomeno del caporalato, che ha continuato ad esistere, ad essere presente sul territorio italiano. Basti pensare al fatto che nel 2021 c'erano 230.000 presenze irregolari nei campi, chiaramente anche qui principalmente al sud, specialmente l'Ndrangheta, ma anche la Camorra in Campania, Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. E detto ciò, andiamo un attimo anche a quantificare questo fenomeno del caporalato. Infatti dal rapporto FLAI CGL emergono dei dati abbastanza allarmanti, perché si tratta di un business attorno al quale ruotano circa 5 miliardi di euro l'anno. Si parla di un numero tra i 400 e i 430.000 lavoratori a rischio di ingaggio illecito, e come già detto si può arrivare anche a meno di un euro l'ora, se non a uno stipendio nullo o comunque non a norma, diciamo, sindacale, né tantomeno lo sono le condizioni di lavoro, ovviamente. Da questo rapporto sempre emerge anche che i migranti incidono per il 28% su 1 milione di lavoratori agricoli, e di questo 28%, 135.000 circa sono extracomunitari. E i lavoratori stranieri, inoltre, tra regolari e irregolari, sono un totale di 405.000, di cui 67.000 coinvolti in un rapporto di lavoro informale e 157.000 pagati con una retribuzione non sindacale. Quindi arriviamo ad un totale di oltre 220.000 lavoratori invisibili e non tutelati, che vivono in queste condizioni tremende, sfruttati dalla mafia costantemente, e che non hanno sostanzialmente alcuna via d'uscita, in quanto appunto spesso sono proprio tenuti quasi prigionieri, schiavi di queste organizzazioni mafiose, che fanno anche da intermediari tra magari un imprenditore che va a cercare della manodopera a basso costo e la mafia, che ovviamente gliela può fornire avendo a sua disposizione diversi mezzi e il controllo di questo fenomeno, per l'appunto.

0: E detto ciò, passeremo non solo a come la mafia negli ultimi anni si sia evoluta adattandosi al nuovo contesto storico sotto il punto di vista dell'immigrazione, ma anche sotto il punto di vista dello sviluppo tecnologico e quindi del rapporto della mafia con il web e le nuove tecnologie.
1: La nostra storia inizia negli anni 90, quando internet venne per la prima volta messo in circolazione, disponibile al mondo. Internet fu una rivoluzione, lo è tuttora, si sta costantemente evolvendo, ma allo stesso tempo è una rete che ha i propri ranghi, e uno di questi ranghi è proprio la mafia, che ha iniziato subito ad aggrapparsi a questa ragnatela digitale e la sfrutta in innumerevoli modi. Per fare un esempio banale, utilizza i contatti pressoché immediati che i social possono garantire per i propri traffici. Certi social come Telegram, oltretutto, che rendono irrintracciabili questi tipi di contatti, perché le chat sono private e nemmeno gli addetti del social possono sbirciare e dare un'occhiata. Le organizzazioni di polizia tipo l'Interpol stanno riscontrando innumerevoli problemi a penetrare in questa società cyber mafiosa. Oltretutto, la mafia non è rimasta soltanto a fare traffici o a far circolare anche materiale pedopornografico e molto altro, ma sta anche arruolando, l'ha già fatto, lo sta continuamente facendo, dei migliori hacker per i propri scopi e anche altri professionisti informatici, tipo nella cyberfinanza, che accettano questo lavoro perché con la mafia guadagnano molto di più e in molto meno tempo rispetto a quanto lo farebbero con le forze dell'ordine. E parlando proprio delle forze dell'ordine, ci ritroviamo dei dati paurosi, come per esempio quello rilasciato dall'Interpol, che dice che l'Europa paga annualmente 750 miliardi di euro per combattere la mafia. Oppure altri dati dell'Eurostat, dell'UNODC, che affermano che attualmente le droghe sintetiche sono molto più comuni rispetto alle droghe organiche, tipo quelle prodotte in Venezuela, in Colombia o in Afghanistan. Poi, per continuare, gli stati, per l'appunto, non riescono a fare breccia, e questa è una prova di come gli stati nazionali e le conseguenze organizzazioni internazionali siano rimasti indietro rispetto alla mafia e comunque alla malavita, rispetto allo sfruttamento tecnologico e alle opportunità moderne nel web. Ritornando alla questione dell'hackeraggio, è un problema enorme, specialmente qui in Italia, che è uno dei paesi che utilizza di più internet. Oltre a questo, alcuni dei traffici più frequenti, che possono riguardare droga, armi, come detto prima anche file pedopornografici, non avvengono soltanto tramite i social, ma anche tramite deep web, dark web, e lì avvengono i traffici più loschi, quelli più irrintracciabili. E con questo ho detto tutto e passo la parola al mio compagno Giacomo.
0: Allora, quindi abbiamo visto e analizzato come la mafia si muove in questi due ambiti che abbiamo scelto di analizzare, in questi due diversi contesti, uno prettamente legato al territorio e un altro che invece sembra ancora un po' sconosciuto in tutta la nostra società e che rimane tuttora magari distante sia dalla nostra realtà che dalla nostra legislazione. E con questo abbiamo detto tutto. Questo era un podcast della Giusta Frequenza. Io sono Giacomo.
1: Io sono Francesco e ci becchiamo alla prossima.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Sì, approfittiamo del mezzo radiofonico per parlarvi del progetto in atto all'Istituto Tecnico per la Logistica e Trasporti Nautico San Giorgio, la costruzione di un gozzo in legno. Questa imbarcazione ha le sue origini nella tradizione marinara italiana e per questo gli studenti del corso costruttori hanno messo le prime basi per la costruzione di un gozzo prendendo ispirazione da un altro ormai inutilizzabile. La nostra qui presente Ilenia ha realizzato un'intervista al professore che dirige questo progetto, Alessandro Fava.
3: Bene, ascoltiamola.
1: L'idea di ricostruire interamente il vecchio gozzo è stata proposta dai suoi alunni o è stato lei ad avere iniziativa?
4: L'idea di costruire un gozzo non è partita dagli studenti, ma è partita da noi docenti. Tutto grazie al ritrovamento di una imbarcazione, un gozzo, che giaceva, diciamo, inutilizzato dietro al nostro istituto. Questo gozzo, dopo una prima analisi, è risultato veramente ridotto e quindi si è reso necessario rilevare tutte le sue forme e ricostruirlo interamente ex novo.
1: È difficile procurarsi il legno adatto per ogni singola parte della barca?
4: Allora, il legno di ogni genere di imbarcazioni è legno molto pregiato, diciamo, in qualunque caso. A maggior ragione per noi che avevamo deciso, diciamo, di utilizzare la tecnica degli storti, ovvero dei legni già curvati dalla natura, è stato molto difficile reperire legname e per questo dobbiamo ringraziare un abitante dell'entroterra che ci ha procurato tutto il materiale necessario.
1: Al termine del progetto metterete il gozzo in esposizione o lo utilizzerete per la pratica dei giovani studenti?
4: Sicuramente sarebbe una grandissima soddisfazione riuscire a mettere in acqua il gozzo e renderlo utilizzabile sia per le esercitazioni che per, diciamo, la manutenzione delle altre imbarcazioni o servizi di questo genere. Se ciò non dovesse accadere, sarebbe comunque una soddisfazione riuscire a portare a compimento la costruzione e magari sarebbe anche un bell'oggetto da vedere solo così a secco.
1: Grazie del tempo dedicatoci, a voi in studio.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

così bravi a crearsi intorno un'aria di mistero. Sogniamo fra i bogart dell'amore, sogniamo volanti, sogni dei del caso.

0: già il nome che hai avuto in sorte, vecchione, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederteli questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
1: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 2 minuti.
3: Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estretto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine, con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali, come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello. Nella sprint, colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Salve a tutti, siamo le studentesse del liceo Vittoria Colonna della classe terzo B e questa è La Giusta Frequenza. Siete all'ascolto di Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice. Oggi parleremo della storia di Giuseppe Di Matteo, concentrandoci su un film che abbiamo visto dedicato a questa triste storia, Sicilian Ghost Story. Giuseppe Di Matteo è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni come ritorsione nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritrattato le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per la modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Figlio di Santino Di Matteo, Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per i cavalli. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi e poco dopo iniziò a collaborare. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulla strage di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
1: La storia di Giuseppe Di Matteo viene raccontata nel film del 2017 Sicilian Ghost Story, scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. La storia viene raccontata dal punto di vista della bambina innamorata di Giuseppe, Luna. Nel film, Luna e Giuseppe andavano a scuola insieme ed erano innamorati l'una dell'altra. Un giorno Giuseppe sparisce e non viene più a scuola e Luna, in pensiero, inizia disperatamente a tappezzare la città di volantini, presentandosi anche sotto casa dello stesso Giuseppe e cercando di chiedere informazioni alla madre del ragazzo senza ricevere però una risposta. Il film è incentrato sui pensieri indefiniti della giovane e sui molteplici viaggi mentali della protagonista, provocati dalla preoccupazione per la sparizione di Giuseppe. Tutto ciò lascia nello spettatore un senso di vuoto, in quanto è difficile comprendere ciò che è reale e ciò che si trova solo nella testa di Luna. Luna viene ricoverata in un reparto di psichiatria, poiché la madre era preoccupata per i suoi pensieri costanti e per il suo comportamento. Nonostante ciò, il trattamento in ospedale non risulta efficace, dal momento che le allucinazioni non l'abbandonarono. Nelle varie allucinazioni Luna immagina di salvare Giuseppe. Ciò, come sappiamo, si rivela purtroppo solo una vana illusione, poiché la vicenda si conclude in maniera diversa rispetto al desiderio effettivo della ragazza. Il film si conclude sia con la crudele morte del giovane Giuseppe, morto strangolato e successivamente disciolto nell'acido all'età di quasi 15 anni, e anche con la presunta morte di Luna, a seguito della notevole pressione che la ragazza aveva accumulato durante questi due anni, nei quali non poté più rivedere il suo Giuseppe.
2: A trattare questa tragica vicenda sono presenti sul web, principalmente su Spotify, diversi podcast, ma anche numerosi video, sia sulla piattaforma di YouTube che sul social TikTok. Nel podcast La tragica storia di Giuseppe Di Matteo, diretto da Inchiostro Nero, la vicenda viene trattata attraverso le vere rivelazioni del nonno, il quale riceveva dai rapitori di Giuseppe le foto e le lettere del ragazzo, con lo scopo di fermare le rivelazioni del padre. Nei podcast vengono riportate le dichiarazioni anche della madre del piccolo di Giuseppe, la quale si mostrava indifferente alla vicenda, ed infine del padre collaboratore di giustizia. Questo, come tutta la storia del resto, ci insegna a non commettere più gli stessi errori, a schierarsi dalla parte della giustizia. La storia di Giuseppe è a dir poco orribile e dovremmo fare in modo che ciò non accada più, scegliendo sempre la legalità. Ringraziamo la professoressa Mirabelli per averci iscritto a questo corso di PCTO e soprattutto a voi per averci seguito e per aver reso tutto ciò possibile. Avete ascoltato Natalia, Veronica, Susanna, Ginevra e Alice nel podcast della Giusta Frequenza Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Collaborazione con il MIN.
5: Da mezzogiorno alle 2.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. Donald Trump rilancia sulla bozza di accordo con l'Iran, presentandone una più restrittiva su uranio e sullo stretto di Hormuz, e mostra insofferenza per la lentezza della risposta di Teheran. Il servizio di Davide Camera.
1: Dice di avere tempo per arrivare a un buon accordo il presidente americano, ma cerca di fare pressione sull'Iran, che per tutta risposta controbatte alle minacce, addirittura attraverso i Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. Ogni giorno nuove parole, nuove rivendicazioni, nuove roboanti minacce, talvolta annunci di accordo vicino, ma la fase è sempre di stallo. Dopo un paio di giorni di riflessione, Trump rilancia in modo restrittivo sui temi caldi su cui compulsa quotidianamente o rilascia dichiarazioni. Il mantra è che l'Iran non deve avere il nucleare, ripetuto anche nell'ennesimo attacco al Papa. Tutto questo mentre in Libano, nonostante le trattative a Washington, Israele amplia il raggio d'azione dei suoi attacchi. L'UNICEF accusa Tel Aviv di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, cioè 11 al giorno. Tutto questo peraltro non ferma il lancio di razzi e droni da parte di Hezbollah verso il nord di Israele, tanto da costringere l'IDF a imporre la chiusura delle scuole nelle zone lungo il confine.
0: Nella notte le forze ucraine hanno lanciato attacchi con droni contro le infrastrutture energetiche russe in diverse regioni della federazione. Colpita una petroliera nell'oblast di Rostov e una raffineria di petrolio di Saratov. Intanto l'Ucraina smentisce di avere colpito un reattore del sito di Zaporizhzhia. Per Mosca si è trattato invece del primo raid mirato contro la centrale nucleare. La cronaca: a Enego nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano, e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lanciate anche bombole di gas. In chiusura allo sport, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique alza sotto il cielo di Budapest la seconda Champions di fila. Per l'Arsenal fatale la lotteria dei rigori. Tifosi in delirio a Parigi, festa rovinata

0: Da scontri e furti, oltre 400 gli arresti. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
1: Non sarà stato quello di ieri il Paris Saint-Germain più trascinante degli ultimi mesi, ma ormai è ricchissimo e giovane club francese, nato nel 1970 e sinonimo di vittoria. Seconda Champions di fila alzata dalla banda di Luis Enrique, un anno dopo la manita all'Inter, questa volta di rigore contro l'Arsenal sotto il cielo di Budapest. I Gunners di Arteta, freschi vincitori in Premier, stappavano la partita al sesto minuto con il sigillo maligno di Havertz. Il PSG, nonostante non fossero brillanti come al solito i vari Kvara e Dembélé, ci ha sempre creduto, arrivando al pari nella ripresa grazie a un sacrosanto rigore realizzato proprio da Dembélé. E la sfida, tra tensioni e sostituzioni, si è protratta sull'1-1 oltre i supplementari, ai rigori fatale per l'Arsenal, l'errore del brasiliano Gabriel. Luis Enrique, terza Champions League d'allenatore, esalta l'abilità dei suoi dal dischetto.
2: Ci siamo abituati ai rigori!
1: Chiude la pazza gioia di un altro ex Roma, il 32enne capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos.
3: Ho lavorato tanto, no, per arrivare fino qua. Abbiamo sofferto tanto, adesso vedere tifosi così, contenti, per noi è la migliore fine di stagione così.
0: Ed è tutto, buon proseguimento di giornata.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: songs.
1: Da mezzogiorno alle 2.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: tutti, qui Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Asia e Edoardo per la prima puntata di Cuochi per Forza.
1: Sì, avete capito bene, Cuochi per Forza. Anche noi abbiamo ceduto alla moda dei programmi di cucina.
0: Anzi, a dire la verità, siamo stati costretti a cedere alle decisioni della nostra redazione che molto, molto democraticamente ci ha scelto per condurre questo programma.
1: Beh, è andata proprio così. Riunione per decidere il palinsesto, poi qualcuno butta lì: bisognerebbe fare un programma di cucina.
0: E tutti si girano verso me e Edoardo.
1: Beh, non potevamo dire di no. E infatti eccoci qui, Cuochi per Forza.
0: Però, sembra che le trasmissioni televisive che presentano ricette con tanto di ingredienti, tempi di lavorazione, tempi di cottura, preparazione completa e consigli per una buona presentazione in tavola abbiano un gran successo, per non parlare dei libri di ricette.
1: Bisogna però dire che presentare una ricetta in TV con tanto di immagini d'ambiente e zoom sulle padelle fa un effetto. Invece presentare una ricetta in radio, renderla appetibile per gli ascoltatori senza far vedere un bel niente, beh, è un'altra cosa.
0: Non importa. Noi ci dobbiamo provare lo stesso e sono sicura che ce la possiamo fare. È proprio la questione di orgoglio, quindi dobbiamo farcela.
1: Beh, a questo punto, visto che sei così determinata, penso che non importi neanche che non siamo due veri chef.
0: Hai detto bene, non importa. Abbiamo la ricetta, abbiamo chi l'ha già sperimentata con successo e abbiamo voglia di divertirci.
1: Bene, allora partiamo.
0: Allora, intanto spieghiamo che non siamo in studio, ma che ci troviamo nella cucina di un'amica molto disponibile. Direi che ha anche molta fiducia in me, cioè in noi.
1: E sono con noi i nostri tecnici, armati di microfoni, cuffie e varie strumentazioni.
0: Neanche noi scherziamo. Abbiamo strumenti da cuochi, pentole, pentolini, padelle, piatti, cucchiai, mestoli, insomma, non ci manca nulla.
1: E soprattutto, ci siamo calati nella parte, divise d'ordinanza, cappello e giacca da chef, rigorosamente bianchi.
0: Aggiungerei che, beh, naturalmente siamo bellissimi.
1: E per niente modesti.
0: La ricetta che andiamo a preparare per voi è uova ripieni. Anzi, direi, per dare quel tocco d'alta cucina, sinfonia di uova ripiene. Sai com'è, secondo me ci vuole un po' di messa in scena.
1: Beh sì, hai ragione. Come quando vai al ristorante, leggi il menù e ti trovi a scegliere tra piatti dai nomi esotici, strani, che poi sono magari semplici spaghetti al pomodoro oppure una fettina al burro.
0: Comunque, per cominciare, abbiamo scelto qualcosa di semplice.
1: Sì, una ricetta poco impegnativa, che chiunque può preparare. Direi che ce la possiamo fare anche noi.
0: Allora, intanto vi avvertiamo che non ci scuseremo per i rumori di sottofondo, perché fanno tanto reality e prova del cuoco.
1: Direi però che è il caso di aggiungere qualcos'altro. Il nostro programma si distingue da quelli televisivi perché naturalmente non ci sono immagini di supporto, ma anche perché manderemo tanta musica.
0: Ovviamente musica a tema, musica a caso, musica per tutti i gusti, musica per i nostri gusti, come quando in casa si spignatta e si canticchia.
1: E allora, mentre Asia e io, Cuochi per Forza, prepariamo gli ingredienti per il nostro piatto del giorno, voi rilassatevi e ascoltate Vorrei dei Luna Pop.

0: Ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, con Asia e Edoardo in Cuochi per Forza, programma di cucine e canzoni.
1: Mentre ascoltavamo con voi Vorrei dei Luna Pop, abbiamo preparato gli ingredienti per la nostra sinfonia di uova ripiene.
0: Allora, eccoli: 4 uova, una manciata di capperi sottosale, un'acciuga, una scatoletta di tonno all'acqua, maionese già pronta QB. Perché ridi?
1: Rido per il tuo QB. QB, allora, adopera la fantasia, aguzza l'ingegno. QB, vorrà mica dire quanto basta?
0: Cioè, una quantità qualsiasi, a seconda dei gusti. Quello che basta a me potrebbe non bastare a te, scusa.
1: Già, è come quando si dice un po' di, che ne so, un po' di qualcosa. Quanto è un po'?
0: Beh, nessuna misura precisa, nessuna misura perfetta in assoluto. Tutto lasciato al caso, alla libera interpretazione, alla libera scelta, al libero arbitrio. Perché in fondo l'uomo...
1: Edo, per favore, torna in te. Non abbiamo da fare un dibattito filosofico, dobbiamo solo cucinare. Non puoi partire in quarta appena si presenta l'occasione.
0: D'accordo, d'accordo, QB, quanto basta. Cerchiamo di trovare una misura che vada bene a me e a te.
1: E ora proviamo ad andare avanti. Ma si può sapere cosa stai facendo?
0: Aspetta, sto spolverando di farina la spianatoia.
1: Ma perché?
0: Perché? Perché? Perché fa tanto cucina. Quasi tutte le ricette iniziano con spolverate di farina la spianatoia.
1: Ma non questo, non dobbiamo impastare.
0: Secondo te... Ma non va bene neanche imburrate la teglia e spolveratela di farina?
1: No, no, no, no, no, via la farina e passami le uova.
0: Oh, ecco, le uova, tocco da giocoliere. Perfetto senso dello spazio, delle misure, dei tempi. La mano destra lancia un uovo in aria, la mano sinistra lancia un altro uovo, incrocio, presa e...
1: Perfetto numero da clown. Uova rotte sul pavimento. Terrore negli occhi dei nostri tecnici che sono stati sfiorati dalla nostra sinfonia di uova non ancora ripiene. Complimenti, Edoardo. Peccato che il nostro non sia uno spettacolo comico, ma una rubrica di cucina.
0: Affondato, dispiaciuto, avvilito. Rimedio subito con altre uova.
1: Fermo. Fermo. Facciamo come in TV. Sai quando accelerano i tempi, ti fanno vedere la preparazione di una torta, l'inforniamo e un secondo dopo ti dicono: ecco, la nostra bella torta è pronta.
0: Vuoi farlo con la sinfonia di uova?
1: Sì, così evitiamo altri problemi. Per caso, ma proprio per puro caso, abbiamo qui 4 uova già sode e addirittura già fredde. Perché mi guardi?
0: Penso che sei perfetta nella parte della cuoca efficiente e preparata. Sei unica quando scegli con cura gli ingredienti. Sei veramente speciale quando...
1: Dacci un taglio. L'hai combinata troppo grossa.
0: Hai ragione, hai ragione. Per farmi perdonare, ti dedico una canzone. È It's Hard to Me to Say I'm Sorry, dei Chicago. Eccola.

0: Ancora qua a Radio Jeans, cuochi per forza. Avete appena ascoltato It's Hard to Me to Say I'm Sorry dei Chicago, la canzone che Edoardo mi ha dedicato per farsi perdonare tutti i casini che ha combinato in cucina. Canzone piaciuta, cuoco imbranato, perdonato.
1: Per farti vedere che ce la posso fare, prendo in mano la situazione io e procedo con la preparazione della ricetta. Allora, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, stiamo preparando per voi sinfonia di uova ripiene. Allora procediamo: sgusciare le uova, tagliatele a metà e togliete il tuorlo. Ecco fatto.
0: Direi che questi due passaggi presentavano difficoltà nulla.
1: Lo dici tu, ho tolto il guscio senza rovinare le uova e le ho tagliate perfettamente a metà.
0: Bravo, bravo. Adesso però continuo io. Metto i tuorli, il tonno, i capperi e l'acciuga in un contenitore e frullo tutto. Poi aggiungo maionese quanto basta. Si può tranquillamente usare maionese già confezionata.
1: Ok, questa mi sembra già una bella idea, così evitiamo altri casini.
0: Che casini?
1: Beh, grossi casini, la pazzia della maionese.
0: Ma dai, dai.
1: Sì, sì, quando la maionese non si amalgama bene, si dice che impazzisce e io non voglio assistere a scene isteriche, non le reggo, mi fanno impressione.
0: Devo ridere?
1: Beh, se vuoi, non sei obbligata a ridere per farmi piacere.
0: Ma a volte io mi chiedo come faccio a sopportarti. Andiamo avanti che è meglio. Ora disponiamo le nostre 8 mezze uova su un piatto da portata guarnito da foglie di insalata o ciuffi di prezzemolo. E le riempiamo con il nostro composto. Il composto è abbondante. Utilizziamo anche quello che resta e lo spalmiamo su quadretti di pane da tramezzini che alterniamo alle uova. Decoriamo ogni porzione con olive tagliate a rondelle.
1: Ecco, il nostro piatto è pronto. Sinfonia di uova ripiene. Beh, non potevamo scegliere un piatto più adatto alla prima puntata di Cuochi per Forza.
0: Sì, sì, sì, siamo partiti proprio dall'antipasto.
1: Dall'entrée, come dicono in Francia.
0: Cuoco e poliglotta. Complimenti.
1: Lo hai detto. Un conto è dire antipasto, un conto è dire entrée. Fa tanto nouvelle cuisine.
0: Insomma, ti sei calato nella parte, anche se ho fatto quasi tutto io.
1: Io servirò il piatto. Abbiamo dimenticato di dire che è per 4 persone. Noi e i nostri due tecnici.
0: E i nostri due tecnici ti guardano particolarmente male. Sono preoccupati. Devono ancora riprendersi dalla tua spolverata di farina e dalle tue uova in volo.
1: Tranquilli, tranquilli ragazzi, sto migliorando. E poi la cucina è fantasia, creatività. Insomma, anche disordine magari, dinamismo, caos. Poi dal caos nasce...
0: Ci risiamo. Divaghi, ti perdi nei tuoi discorsi, segui le tue parole. Perdi ogni riferimento con la realtà.
1: Però cucinare mi ispira, risveglia ricordi, mi fa venire in mente citazioni. Anzi, sai che cosa ti dico?
0: No, dimmelo.
1: Arrivati alla fine della puntata, fammi chiudere con una citazione a tema.
0: Te lo concedo, io potrei chiudere con una canzone magari.
1: Benissimo, non dobbiamo neanche litigare. A te la canzone, a me la citazione.
0: E vai con la citazione a tema.
1: Diceva Robert Barton nel 1621 in Anatomia della Malinconia: la cucina è diventata un'arte, una scienza nobile. I cuochi sono dei gentiluomini.
0: Complimenti, bella scelta. Io rilancio con Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti, perché beh, sei un danno ma alla fine sei mio amico. E vabbè, e mentre parte la nostra canzone qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi, Asia e Edoardo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata di Cuochi per Forza. Vi augurano buon lavoro e provate la nostra ricetta e poi fateci sapere.
1: Ciao a tutti.

0: poterti dimenticare.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in po'.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 16:05.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

the same as heads, tears just come.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Bambino di 8 anni denuncia la madre che guidava in stato di ebbrezza. Un bambino di 8 anni ha fatto arrestare la madre perché stava guidando in forte stato di ebbrezza. Il bambino era in macchina con la madre, che aveva alzato un po' troppo il gomito, e il fratellino di 5 anni. Con il suo cellulare ha deciso di chiamare il 911, avvertendo l'operatore che la madre stava guidando in modo molto strano. Sulle prime l'operatore non aveva dato molto peso alla cosa, ma le chiamate si sono ripetute, tanto che la madre gli ha tolto il cellulare quando si è resa conto di quello che stava facendo il bimbo. Alla fine la polizia ha individuato l'auto della donna, che si era appena fermata presso una caserma dei vigili del fuoco per dire che non si sentiva bene, ed alla fine hanno arrestato la donna, sperando che la donna impari la lezione. Voi pensate che la lezione sia riguardante l'alcol e la guida, la sicurezza e l'esempio materno? No. Il bello del bello di questa notizia è che, secondo il redattore, la lezione è quella che un bambino di 8 anni è troppo giovane per avere un suo cellulare.
1: Rommel Flash.
0: Siccome il numero di emergenza è il 911, significa che è accaduta ed è stata così raccontata negli Stati Uniti, da cui possiamo dire che i giornalisti USA superano in fantasia e stranezza ogni stranezza non strana.
2: Rummy
3: Flash.
0: Ed ora noi la canzone dedichiamo alla sbronza. Love Hangover, Diana Ross, una splendida canzone che ha fruttato il primo posto in simultanea nel marzo 1976 nella classifica Billboard Hot 100, Hot Soul Singles e Dance Play. 3 minuti e 40 nella versione singolo che stiamo per ascoltare, ma uno dei primi brani disco da mixare di 7 minuti e 40 della versione full, una sbronza d'amore per la soul singer della Motow, Love Hangover, Diana Ross.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: When the sun goes to bed,

0: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Ciao a tutti, siamo Sebastiano, Rosario, Mattia, Michelle e Leonardo del liceo Archimede di Acireale, in provincia di Catania. Oggi vi raccontiamo come la nostra città ricorda le vittime della mafia attraverso nomi, murales, targhe, strade e piazze che portano il nome di chi ha combattuto per la legalità. Partiamo dal murales più vicino a noi, ovvero quello della nostra scuola, un istituto scolastico in cui crescono amicizie, passioni e saperi. Sulle pareti del cortile c'è un graffito che ci ricorda tutti i giorni i valori della legalità, un ritratto di Peppino Impastato con accanto la scritta "La mafia uccide, il silenzio pure", con colore rosso acceso, ad altezza uomo per impressionare studenti e insegnanti. Poco più in là, nella scuola della strada opposta, nel liceo Guglie Pennisi, c'è un altro murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma senza scritte, perché le immagini molto spesso sono più forti delle parole.
4: Ci spostiamo poi verso l'area Com, centro operativo misto, dedicato a Francesco Vecchio e Giorgio Ambrosoni. Per molti anni Vecchio è stato il direttore generale della ICM Leonardi, una delle più importanti realtà economiche ed industriali di Acireale e della Sicilia orientale, rimasta operativa fino a metà degli anni Ottanta, con attività nella produzione della pasta e nel settore agricolo e zootecnico. Ciccio si era accorto che molti degli operai facevano parte della criminalità organizzata e non esitò a licenziarli. La sua opera di pulizia provocò degli scossoni e iniziò a ricevere minacce e atti intimidatori. Nonostante le varie minacce, Vecchio non smise di andare al lavoro e proprio qui venne ucciso. Giorgio Ambrosoli, avvocato milanese, è stato commissario liquidatore della Banca Italiana e indagò sull'attività del banchiere siciliano mafioso Michele Sindona, che tentò di intralciare. Venne ucciso la sera dell'11 luglio 1979, mentre rientrava in casa. Scrisse alla moglie: "È indubbio che, in ogni caso, pagherò a molto caro prezzo l'incarico. Lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto, perché è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese."

0: legislature.
1: La città di Acireale ha voluto dedicare a questi due grandi uomini, colpevoli di NSA, l'ex Aria Com.
2: Piazza Levatino è una piazza pubblica situata a Acireale che prende il nome da Rosario Levatino, magistrato italiano assassinato dalla mafia nel 1990. Rosario Levatino era noto per la sua forte posizione contro la mafia e il suo costante impegno per la giustizia. Ha studiato giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo e si è laureato nel 1975. A causa della sua dedizione nel lottare contro la criminalità organizzata, venne tragicamente assassinato dalla mafia il 21 settembre 1990, mentre si recava al lavoro all'età di soli 38 anni. La sua morte è diventata un simbolo del coraggio e del sacrificio di coloro che lottano contro l'influenza della mafia.
3: Che bella Catania!
2: L'eredità di Levatino continua a ispirare altri a opporsi alla criminalità organizzata e a lavorare per una società più giusta. Oggi Piazza Levatino è diventata uno dei luoghi di maggiore affluenza della Acireale, anche grazie alla presenza delle numerose fermate per gli autobus, ma è anche un luogo di movida dove noi giovani ci ritroviamo quotidianamente per stare in compagnia e approfittare dei buonissimi street food della zona.
3: Agna si incazza e diventa vulcano.
4: Un altro simbolo di Acireale che ricorda i grandi magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, morti nelle stragi del 1992, è la targa del Carubo, della memoria e dell'impegno, situata in via Daffnica al centro del paese. Affissa il 19 luglio 2020 e promossa dal gruppo Agesce Acireale I nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Ricorda i magistrati, le famiglie e le loro scorte. La chiesa viene frequentata quotidianamente da ragazzi ed essendo la targa collocata all'ingresso principale, risalta particolarmente e riesce nel suo scopo principale, ovvero quello di ricordare, perché la memoria deve essere custodita.
5: Ma spostiamo a Cenchia Catania, il nostro capoluogo di provincia. Qui, il 7 agosto 2012, è stato inaugurato il murales che ricopre tutta la parete del penitenziario di Catania a Piazza Lanza, in collaborazione con l'associazione Addio Pizzo e con le scuole di Catania, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della mafia e onorare, ricordandole, le vittime. La caratteristica principale che cade subito all'occhio è lo sfondo raffigurante un puzzle e le gigantesche figure delle vittime che più si sono battute per sconfiggere questa organizzazione criminale. Su tutti spicca Paolo Borsellino, con gli uomini e la donna della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina, Claudio Traina. Ma non solo. Sullo sfondo giallo campeggiano Libero Grassi, imprenditore, ucciso per essersi opposto a una richiesta di pizzo; Giuseppe Fava, scrittore e giornalista, freddato da 5 proiettili alla nuca mentre scendeva dall'auto; Luigi Bidenza, agente di polizia penitenziaria, trucidato da colpi d'arma da fuoco mentre tornava a casa; Serafino Famà, ucciso in agguato mentre usciva dal suo ufficio; Giovanni Lizio, ispettore capo della polizia, ucciso per attività contro racket delle estorsioni; Beppe Montale, commissario, ucciso a colpi di pistola mentre era con la sua fidanzata; Alfredo Costa, militare italiano, ucciso con colpi di arma da fuoco. A Catania è inoltre molto conosciuto il murales dedicato alle vittime della strage di Capaci, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre uomini della loro scorta: Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo. Capaci, 23 maggio 1992, per non dimenticare, è la frase che accompagna i loro ritratti in via Monsignor Domenico Orlando, Catania.
3: Grazie! Viva Catania!
5: Spesso l'idea che si riconduce alla Sicilia è una visione stereotipata della popolazione coinvolta in associazioni mafiose. Ma non è sempre così e i personaggi che vi abbiamo raccontato ne sono testimonianza. Con il nostro podcast abbiamo voluto parlare di una Sicilia diversa, la nostra Acireale, quella del ricordo e della memoria. Grazie per averci ascoltato da Leonardo, Mattia, Rosario, Sebastiano e Michelle.
6: Tutto il mondo sei per me.
4: Tutto il materiale è reperibile anche sul sito della nostra scuola www.licerchimede.edu.it.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani Chiavari.
2: Ciao ragazzi, qui è Walter dal Centro Benedetto Acquarone, sono con i colleghi della redazione e col coordinatore del centro, Fulvio Di Sigismondo. E siamo qui per sollevare un punto sul fatto che un gruppo di ragazzi ha rifatto richiesta in comune per un problema. Sostengono che a Chiavari non c'è un centro di aggregazione o comunque un luogo dove i giovani possono riunirsi e svolgere attività giovanili, appunto. Cosa ne pensate in proposito?
3: Allora, intanto vi ringrazio di avermi ospitato qui nella vostra redazione. Sicuramente a Chiavari si è aperto un dibattito su questo tema e credo che la decisione, come è stata riportata anche dal secolo XIX, di una riunione, di un incontro con questi ragazzi che hanno sollevato questa istanza, abbia un carattere fortemente positivo. Dobbiamo prima di tutto comprendere le ragioni sostenute da questi ragazzi e capire quanto e in che misura il nostro centro possa costituire una risposta alle loro esigenze. Perlomeno questo è il mio pensiero, non so cosa ne pensiate anche voi.
2: Pensate che forse il problema sia nel fatto che il centro non è abbastanza pubblicizzato, diciamo, che i giovani non lo conoscano?
4: Io sono venuto a conoscenza del Centro Benedetto Acquarone attraverso amici che suonavano e venivano qua per divertirsi. E come pubblicità, diciamo che se non viene a conoscenza così di girovoci e via dicendo, non lo riesce a trovare. Anche se adesso stanno mettendo su un portale per riuscire a trovare anche su internet.
2: Effettivamente il Centro Benedetto Acquarone è stato nominato negli articoli di giornale, però si sostiene appunto che il centro sia troppo fuori mano per essere raggiunto dai giovani, che lo preferirebbero più centralizzato rispetto a un ambiente chiavarese. E potete esporci i pro e i contro dell'attuale localizzazione dell'edificio?
5: Sicuramente un contro grandissimo è quello che è comunque abbastanza distante, perché va bene, è un po' isolato dalla cittadina di Chiavari, anche se rimane sempre dentro a questa. Però comunque un pro è che innanzitutto si decide di venire qua, tutti noi andiamo là di nostra scelta, nostra spontanea volontà. È comunque un posto dove si può far casino, possiamo fare quello che vogliamo alla fine. Non disturbiamo nessuno proprio perché è in un posto così lontano dalla cittadina.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Ci saranno nuovi incontri in comune con l'assessore e i giovani che hanno sollevato la tematica. Ai prossimi incontri sarà presente anche il nostro coordinatore Fulvio e anche dei ragazzi del centro. Come avete intenzione di improntare il dibattito?
3: Ma guarda, io penso che sia fondamentale all'interno di questa tematica anzitutto ascoltarsi e comprendere reciprocamente quelle che sono le esigenze e le aspettative dei ragazzi che hanno animato questo dibattito. Sicuramente è fondamentale capire quali sono le esigenze e quali sono le necessità e nello stesso tempo anche cercare di illustrare, ecco, le opportunità che il nostro centro può offrire. Può darsi che non si possa venire incontro a tutte le esigenze o alle esigenze di tutti, però è fondamentale che questo dialogo promuova soprattutto una reciproca conoscenza. In questo senso sottolineo, ecco, che l'attuale amministrazione del comune di Chiavari ha lavorato, diciamo, proprio in questa direzione. Il nostro centro è un centro, diciamo, del comune di Chiavari, è un centro pubblico e quindi credo che questa esigenza che è stata avanzata rappresenti per tutti una grossa opportunità.
2: Bene Fulvio, grazie per il contributo, grazie a voi ragazzi. Continuate a seguirci per tenervi aggiornati sulla situazione. Qui è tutto dal Centro Benedetto Acquarone, un luogo aperto per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Yeah.
1: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e, come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime.
5: Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Emanuela, che assolveva il proprio compito con grande coraggio e dedizione al dovere, fu barbaramente uccisa in un agguato di stampo mafioso. Con lei, oltre a Paolo Borsellino, persero la vita anche i suoi colleghi Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Io sono Aurora, dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi andrò a parlarvi della strage di Via D'Amelio e dell'agente di scorta Emanuela Loi.
6: Il tragico fatto si consumò domenica 19 luglio 1992, ma la decisione di mettere in atto gli attentati contro i giudici venne presa nel corso di alcune riunioni della commissione provinciale di Cosa Nostra, avvenute nei pressi di Enna e presiedute dal boss Salvatore Rina nel 1991. In seguito alla Cassazione per il maxi processo di Palermo, si tennero alcune riunioni ristrette della commissione in cui venne deciso di dare inizio agli attentati. Il 23 maggio avvenne la terribile strage di Capaci, in cui rimasero uccisi Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Nel successivo mese, in seguito ad altre riunioni, Rina manifestò la sua premura di eseguire l'attentato al magistrato Paolo Borsellino, sottolineando la sua completa responsabilità.
5: Era una domenica normale per Emanuela, in cui avrebbe dovuto accompagnare il magistrato Paolo Borsellino in visita alla madre Maria Pia Lepanto. Ma nella stessa giornata, verso le 16:52, Gian Battista Ferrante, appostato in una traversa di viale della regione siciliana, chiamò segnalando il passaggio delle 3 auto blindate della scorta che stavano portando Borsellino in Via D'Amelio.
7: Ricordo che purtroppo è rimasto vivo e si è attaccato completamente alla pelle, un ricordo che non si potrà mai cancellare, anche perché sono 30 anni e 30 anni di tanta sofferenza per quello che si poteva fare e che si doveva fare in quel periodo, perché tutti sapevamo che dopo Falcone avrebbe toccato a Borsellino. Eppure lo Stato di quel periodo non ha fatto nulla per proteggere al massimo questo suo uomo di grande pregio, di grande umanità e di grande generosità.
8: Alle ore 16:58, una Fiat rubata contenente circa 100 kg di esplosivo al plastico telecomandati a distanza venne fatta esplodere al civico 21 di Via D'Amelio, dove al tempo abitavano la madre e la sorella Rita Borsellino. L'unico sopravvissuto è stato l'agente Antonio Vullo, che si trovava leggermente distante dal punto di esplosione, impegnato a parcheggiare l'auto di scorta. Una morte crudele, una morte annunciata. Così è stata definita. Si sapeva che Paolo Borsellino sarebbe stato assassinato dopo Giovanni Falcone, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha preso delle precauzioni. A seguito della strage è iniziato un depistaggio durato circa 16 anni, in cui sono stati usati falsi pentiti. A seguito della strage sparì inoltre la nota agenda rossa di Borsellino, contenente alcune informazioni. Alcuni sostengono che non sia stata Cosa Nostra a farla sparire. Nonostante le varie affermazioni e tutte le inchieste, ancora oggi non è stata scoperta completamente la verità nascosta dietro la strage.

0: Emanuela Loi era una dei 5 membri della scorta di Paolo Borsellino, che morì il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, a soli 24 anni. Fu la prima poliziotta donna a morire in servizio per mano della criminalità organizzata. Emanuela è nata il 9 ottobre del 1967 a Sesto, un comune in provincia di Cagliari. Emanuela, dalla chioma folva e dalle guance piene, era una ragazzina spensierata, solare, gioiosa e gentile. Amava ascoltare la musica dei tempi e le piacevano molto i colori. Dalle parole della sorella si poteva intuire che Emanuela era una persona leale, onesta e coraggiosa e che amava fare pienamente il suo lavoro, sacrificando la propria vita a costo di raggiungere il proprio obiettivo.
1: Emanuela, dopo aver conseguito il diploma magistrale, fu convinta della sorella Claudia nel fare il concorso della Polizia di Stato, nonostante il sogno di diventare maestra. Si prepararono dunque insieme, ma solo la sorella Emanuela passò, con il massimo dei voti, e fu ammessa ai 6 mesi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Fu la prima volta che, tra tanti trasferimenti, Emanuela si distaccò da casa, dopo essere stata assegnata a Palermo. I primi giorni lavorativi furono difficili per lei. Essere una donna poliziotta ai tempi era molto complicato. I ragazzini la deridevano, ma nonostante tutto, Emanuela socializzava con i colleghi e approfittava dei weekend per tornare a casa sua, con il suo solito sorriso. Emanuela fu assegnata in precedenza al piantonamento delle case di varie persone note, come Sergio Mattarella o Pina Maisano Grassi, per poi essere assegnata al reparto scorte, viste le sue abilità. La notizia dell'attentato di Falcone scosse i poliziotti, facendoli sentire ancora più vulnerabili di prima. Un suo amico, preoccupato per lei, cercò di avvisarla, chiedendole di prestare attenzione. Emanuela rispose: «Finché non mi mettono con Borsellino, non corro nessun rischio. Solo con lui possono ammazzarmi». Purtroppo, il 17 luglio, in rientro dalla settimana di ferie, fu assegnata proprio a Paolo Borsellino, che nell'incontrarla disse: «Lei dovrebbe difendere me? Dovrei essere io a difendere lei». Emanuela non aveva paura del nuovo incarico, anzi, aveva rassicurato i suoi genitori preoccupati per lei, ma purtroppo, un mese dopo, nel luglio del 92, accadde la strage di cui noi siamo tutti a conoscenza, l'attentato di Via D'Amelio.
2: Questa è la tomba di mia sorella, una tomba per me meravigliosa. È stata fatta in questo modo perché questa tomba è una tomba che dà l'idea di vita, non di morte. Io vengo spesso a trovarla e a me non mi fa nessuna impressione. Anzi, è come se io la sto coccolando, la sto accarezzando.
0: Emanuela è morta così, facendo il lavoro che le piaceva, lavorando con e per il prossimo, proteggendo la sua amata Italia. Tra la sofferenza della famiglia, a Sesto tornerà purtroppo esclusivamente il suo corpo, rimanendo solo un ricordo indelebile per i parenti, il fidanzato e l'intera Italia. Il 5 agosto 1992 Emanuela è stata premiata con la medaglia d'oro al valore civile tramite provvedimento postumo, vista la dedizione e il coraggio che distinguevano la poliziotta deceduta in servizio.
3: Molte scuole, piazze, vie e altri luoghi comunali sono stati dedicati ad Emanuela, una donna simbolo della Repubblica, che rappresenta la fedeltà nelle istituzioni, una donna che combatte costantemente contro l'illegalità, una donna che sacrificò la vita per la libertà e la democrazia, una donna che dobbiamo continuare a ricordare per sempre. Noi non dimentichiamo. Questa è la frase dei sardi in onore della giovane Emanuela.
1: Il podcast Emanuela Loi, il ricordo di una poliziotta coraggiosa, è stato realizzato da Yusra Bulel, Samer Winet, Fabian Malageac, Aurora Ceccon, Leonardo Gurriero, della terza ES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy. collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Trenta scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Le 20 jeans.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenditi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Le 20 in Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

cibo. Il formaggio è più buono con la Jacco tecnologia. Qual è il segreto del formaggio con i buchi più famosi del mondo? L'ha spiegato Hans-Peter Bachmann, responsabile del settore ricerca ai latticini di Emmentaler Switzerland, che ha presentato la nuova tecnica di produzione adottata per il lancio del nuovo Emmentaler DOP. Grazie all'esclusiva Jacco tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i Jacchi, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di Jacco? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai Jacchi, questo sì. Rummy Flash. Quando pensiamo di usare i normalissimi ragni, noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachnide in questione è appena stato fatto fuori. 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Scatman's World.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: It's a wonderful life. Woo!
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, sì, quella lì.
1: Andiamo.
3: Dai, mangiamo dopo.
1: Mangiamo dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Liceti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.